L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 3.
0: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah. La tua musica.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Se mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso di

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
10: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolo segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
11: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
10: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
12: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
9: I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
13: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
14: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
13: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
9: Ed è tutto, a più tardi.
8: Muoversi in Piemonte.
15: Buongiorno e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Broera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Mentre sulla A32 Torino-Bardonecchia il traffico è rallentato tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e linea Scuola Sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale. Maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa una

0: Mezzo dopo il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare davvero tante notizie e non solo di gossip. Allora, parleremo del nuovo look, soprattutto del colore dei capelli di Angelina Mango. No, sapete che ormai siamo abituati a questo cambio di look, dopo colori come il melanzana e il rosso scuro, adesso arriva questo colore, questi capelli nerissimi e questa maxi frangia, ma ne parleremo tra poco. Parleremo dei risparmi degli italiani. Gli italiani hanno un tesoro da 5.400 miliardi, ma hanno sempre paura naturalmente del rischio, cioè del rischio naturalmente di perdere questi risparmi. Parleremo di Kim Kardashian, che le rubano 9 milioni di euro in gioielli a Parigi, ma la star chiede un euro di risarcimento e quindi capiremo anche il motivo. E attenzione, perché sarebbe stata fatta una scoperta, non ci sono certezze, però a questo punto più che scoperta è un'ipotesi di vita aliena sulla Luna, perché ci sono queste scoperte che sembrano suggerirlo. Parleremo di Ballando con le Stelle, torna anche Pasquale La Rocca e torna come maestro. E attenzione, perché partirà a breve anche il Grande Fratello VIP. Ieri sera c'è stato l'Open Day, praticamente l'Open House, scusate, del Grande Fratello VIP, perché praticamente sapete che 4 concorrenti sono stati scelti per entrare prima nella casa del GF. E poi torneremo a parlare di matrimoni, anche il matrimonio di Ilaria Brasi, insomma tante notizie di gossip e non solo, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31. E adesso arriva una gran bella novità, arriva il nuovo singolo di Laura Pausini, una canzone meravigliosa di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoi?

0: È da un po' di settimane che continuiamo a leggere, no? L'arrivo in giuria di Barbara D'Urso, poi praticamente arrivano notizie che smentiscono, no? Il ritorno di Barbara D'Urso in televisione per questioni di budget, e poi arriva questa notizia che mette nuovamente in dubbio, no? La presenza o il ritorno di Barbara D'Urso in televisione. Parlando di Pasquale La Rocca, che torna come maestro di Ballando con le Stelle, 2026, lo show di Rai 1 che annuncia il ritorno di uno dei maestri più vincenti della storia del programma. Nella scorsa edizione della trasmissione La Rocca ha partecipato in coppia con Barbara D'Urso, che si appresta a prendere posto in giuria, scrivono naturalmente i giornalisti a corredo appunto di questa notizia di Pasquale La Rocca, che tornerà come maestro nel programma di Milly Carlucci. Quindi qui a questo punto naturalmente non sappiamo più se credere alle voci che circolavano qualche giorno fa del fatto che comunque Barbara D'Urso non fosse stata confermata come giurata nel programma di Milly Carlucci per questioni di budget. Adesso invece arriva questa notizia dove La Rocca tornerà. Si parla del maestro che l'anno scorso è stato, nella scorsa edizione è stato in coppia con Barbara D'Urso, che si appresta a prendere posto in giuria, quindi staremo a vedere. Non ci resta che aspettare, se non erro il 3 ottobre, quando ripartirà Ballando con le Stelle.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, la nuova versione di America. Allora, mi ha dato una splendida idea la nostra Italia Unica. Quasi quasi adotto anch'io la segreteria radiofonica nel mio caso. Faccio attivare la segreteria quando non ci sono. E lei ha inviato questo messaggio con la segreteria telefonica. Si vede che abbiamo la stessa età.
1: Buongiorno. Mi fai ascoltare cortesemente musica leggerissima.
0: Va bene.
1: Grazie. Ciao a tutti. Questa è la segreteria telefonica della Giusina.
0: Bella però come idea, no? La segreteria telefonica che manda il messaggio audio al posto della persona per richiedere una canzone su Italia 1. Arrivano con la Pesce di Martino con musica leggerissima.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima per la segreteria telefonica della Giusina. Che abbraccio. Abbraccio anche la Giusina, non solo la segreteria. Allora, abbiamo il prossimo messaggio al 347 049 31 31. Chi c'è con noi? Buongiorno.
1: Davide mio, Lella. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sarebbe possibile ascoltare l'ultima canzone di Angelina, Mango e Ariete?
0: Ma certo.
1: Se non è possibile, scegli qualcosa tu.
0: È possibile.
1: Io ti auguro come sempre una bella giornata, come sempre ti abbraccio e ti aspetto domani. Daviduccio del mio cuore, baci bacissimi.
0: Ciao Lella, baci bacissimi. Allora arriva questa bella novità con Ariete e Angelina Mango, Che bella vita. E poi c'è una notizia proprio su Angelina Mango. Ma quanto è piccola

0: Che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita. E a proposito, su Angelina Mango ha cambiato nuovamente look, perché ormai siamo abituati, no, a vedere il cambio di look dei personaggi famosi, dei VIP, dei cantanti, e grazie a questo carosello pubblicato sui social Angelina si mostra con questo nuovo look in diversi scatti: capelli nerissimi e lisci, grandi occhiali da sole e un outfit casual composto da una polo a righe blu e verdi. E in una delle foto si è immortalata allo specchio di un ascensore, mentre in un'altra mostra più da vicino la nuova chioma con questa mega frangetta, insomma, è questo colore deciso, cioè questo nero corvino, insomma, devo dire che sta davvero molto molto bene. Allora, un abbraccio ad Angelina Mango, che è naturalmente tornata davvero alla grande. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
2: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brera in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: E allora tra poco parleremo del Grande Fratello VIP. Sapete, ieri c'è stata questa open house, la casa è stata aperta per la prima volta in diretta e poi naturalmente con quattro concorrenti arriveranno domani sera tutti gli altri VIP che parteciperanno a questa edizione condotta da Ilary Blasi.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Dunque c'è stata questa open house per la casa del grande fratello VIP per la seconda volta nella storia del reality. Quattro concorrenti sono entrati nella casa in anticipo e lo hanno fatto ieri sera. Saranno loro e sono stati loro i primi a scoprire i meandri della nuova casa e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality, fissata per domani sera in prima serata su Canale 5.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, ormai siamo abituati, no, a parlare di intelligenza artificiale, di robot che molto probabilmente un giorno ci aiuteranno anche nelle faccende domestiche. Ci sono già, esistono, ne abbiamo visti anche sui social. Allora, adesso arriva questo esperimento dalla Cina che presenta il pesce robot. Praticamente è una riproduzione quasi davvero reale di un pesce che esiste già. Evito di pronunciare il nome di questo pesce perché è un nome complicato, però in realtà è un robot che funziona non con un'elica ma con il movimento, che ricrea proprio appunto il movimento della pinna del pesce e lo fa muovere a una velocità di 2,2 km, ha la capacità di vedere appunto di fronte se ci sono degli ostacoli. Insomma, diciamo che è un pesce drone che naturalmente, ripeto, riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale, e questo naturalmente ci fa capire che davvero ormai la tecnologia e l'intelligenza artificiale sta facendo passi da leone, quindi praticamente da gigante. Quindi sicuramente avremo modo un giorno, che ne so, di avere anche l'animaletto domestico. Ovvio che tutti non saranno d'accordo, però di avere un animaletto domestico oppure un pesce o un uccello ricreato alla perfezione come se fosse reale, ma che in realtà è un drone.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10:01.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono, che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
8: Radio Italia 1.

Joliet con Achille Lauro per noi e siamo pronti in questa seconda ora a parlare anche dei risparmi degli italiani. Sì, perché sembra strano, ma gli italiani riescono a risparmiare. C'è questo tesoro da 5.400 miliardi, quasi il 12% del reddito, ma cresce anche la paura del rischio, cioè praticamente di vedere un giorno tutti quei soldi sfumare, che ne so, in qualcosa. Allora, non li ferma nel caro vita, nelle tensioni internazionali, scrivono in questo articolo del TGcom 24, gli italiani continuano a mettere soldi da parte e chi riesce a farlo accantona mediamente quasi il 12% del suo reddito. E questa è la fotografia scattata dall'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani nel 2026, realizzata da Intesa San Paolo e Centro Einaudi, su un campione di 1.800 capi famiglia titolari di un conto corrente. A riuscire a risparmiare è ancora il 56% del campione, appena 2 punti in meno rispetto al 2025, con una quota media accantonata pari all'11,9% del reddito disponibile. Sullo sfondo c'è un patrimonio enorme, perché si parla di 5.400 miliardi di euro di ricchezza finanziaria nelle mani delle famiglie italiane. Ma come già detto, cresce anche il tesoro e cresce anche la preoccupazione di difenderlo, cioè di non vedere un giorno sfumati tutti questi soldi, sapete, no, di averli persi, soprattutto se poi si fanno degli investimenti sbagliati. Comunque, gli italiani riescono a risparmiare e di questo siamo davvero molto molto contenti.

0: Rosvillen con Bollicine, parliamo di televisione, torna domani sera il Grande Fratello VIP e tornerà sabato anche Verissimo. Il fine settimanale di Canale 5 si prepara a riabbracciare uno dei suoi volti e appuntamenti più amati, si riaccendono i riflettori sul weekend di Canale 5 e dal 19 settembre Silvia Toffanin tornerà al timone di Verissimo, inaugurando un nuovo capitolo televisivo all'insegna di emozioni, ritratti esclusivi e ospiti d'eccezione. Prima di rimettersi in marcia, la timoniera del talk show ha voluto svelare le linee guida della sua nuova edizione attraverso le pagine di TV Sorrisi e Canzoni. E tra le anticipazioni c'è già qualche nome destinato a catturare l'attenzione e stiamo parlando di Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Si tratterà questa della prima intervista televisiva, un debutto importante che permetterà al pubblico di conoscere meglio la giovane lontano dai soldi e dalla curiosità che da sempre accompagna la sua famiglia. Quindi non ci resta che guardare appunto Verissimo, che tornerà dal 19 settembre su Canale 5 con Silvia Toffanin.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, è vero, perché il matrimonio tra Hilary Blasi e Bastian Müller era il più atteso dell'anno. La coppia ha optato per una cerimonia intima con le famiglie e solo gli amici più stretti nella pace di Villa Cimbrone a Ravello in Costiera Amalfitana. I festeggiamenti però non hanno mancato di originalità e tra questo praticamente la torta nuziale a forma di cuore. I neosposi poi hanno anche fatto un regalo decisamente particolare agli invitati e il regalo consiste in cappelli porta fortuna, cioè dei cappelli con una stampa e una scritta porta fortuna che hanno voluto regalare agli invitati, no? C'è questo peperoncino e poi una scritta per scacciare la sfortuna. Insomma, devo dire che ci sono davvero delle immagini molto belle, molto divertenti di questo matrimonio, il più atteso del 2026 è finalmente arrivato.

0: Dal Meta con Calma Metafisica. Allora, tra poco torneremo a parlare di televisione e altre novità, come ben sapete, su altri programmi televisivi che torneranno, e poi ci saranno anche dei debutti. Però prima un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che il traforo del Monte Bianco verrà chiuso questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani mattina per lavori di manutenzione. Ci occupiamo poi della provincia di Vercelli. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 3 nel comune di Saluggia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La tua

0: Allora, sapete, c'è questa notizia che fa parte del mondo della cronaca e non del gossip, ma il personaggio in questione è un personaggio amatissimo. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli. La vicenda è quella di uno stalking che ha coinvolto Sabrina Ferilli e il marito Flavio Cattaneo, che entra ora in una nuova fase giudiziaria, perché la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per questo uomo, un 36enne, accusato di aver perseguitato l'attrice e di essersi presentato davanti alla sua abitazione con un martello da carpentiere lungo 88 centimetri e pesante circa 10 kg, tentando di entrare in casa. Prima di decidere sulla richiesta della procura, però, il GUP ha disposto una perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'uomo, sospendendo nel frattempo il procedimento. Infatti risalgono al 9 di novembre del 2025, come riportato dal Corriere della Sera. L'uomo, questo 36enne, si era già aggirato nei mesi precedenti nei pressi dell'abitazione romana della coppia, osservando gli spostamenti dell'attrice e lasciando messaggi nei quali chiedeva di incontrarla. Si sarebbe anche presentato come un suo amico, senza però ricevere risposta. Quel pomeriggio l'uomo arrivò davanti all'abitazione con il martello e colpì uno degli accessi, danneggiando anche un'inferriata. E adesso naturalmente è stato chiesto rinvio a giudizio per questo uomo e quindi naturalmente, ripeto, si capirà appunto se si dovrà procedere oppure se l'uomo non ha la capacità di intendere o di volere.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Allora, questa è stata una settimana importante per molti giovani, molti studenti. La campanella è suonata per migliaia di bambini e adolescenti, hanno fatto rientro nelle proprie classi per affrontare un nuovo anno scolastico. Per molti si tratta dell'ultimo anno prima dell'università o del lavoro, e invece per altri è l'inizio di un nuovo percorso. E tra questi rientra anche la piccola Matilde, la figlia dei campioni di nuoto Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si appresta a cominciare l'asilo. Ad annunciarlo è stata la stessa Divina, che in una storia su Instagram ha riassunto i suoi ultimi giorni. Ho finito i miei viaggi tra accademie, promozioni e poi da domani ne iniziamo uno molto più importante, cioè l'inizio della scuola per la piccola Matilde.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Allora, questa è una novità perché il quarto giudice della prima puntata di Tale e Quale Show sarà, attenzione, Fabio Fazio, al quale siamo legatissimi e che da sempre sfidato i vari protagonisti di Tale e Quale Show proprio per dimostrare che tra noi non c'è questa rivalità. L'ho annunciato Carlo Conti nel corso della conferenza stampa di presentazione della 16ª edizione del Varietà di Rai 1 in onda da mercoledì 23 settembre. Quindi vedremo Fabio Fazio come quarto giudice del programma di punta di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Stavo vedendo perché appunto sappiamo che tornerà poi anche sul 9 Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Stavo riflettendo che questo signore aveva il doppio della mia età, perché è morto ad Avigliano in provincia di Potenza all'età di 112 anni, sì esatto, 112 anni, Vitantonio Lovallo, detto per tutti Zitone. Era l'uomo più anziano d'Italia, nato nel 1914, viveva a Sarnelli, una frazione della città lucana, e aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo. Con profonda commozione saluto Vitantonio Lovallo, il nostro caro Zitone, che con i suoi 112 anni ha rappresentato una memoria viva e preziosa della nostra comunità. Lo ha detto il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca: la sua lunga vita, attraversata con sempre città, forza e amore per la famiglia e per la sua terra, resterà nel cuore di tutti noi. I funerali saranno celebrati giovedì 17 settembre alle 10:30. Quindi ci ha lasciati l'uomo più anziano d'Italia a 112 anni.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry, come i Guns, come i Cure.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Jenny De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonzalo Alves, ma il tecnico Viola sceglie il basso profilo.
6: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, però c'è anche tantissimo da lavorare.
5: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
7: Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della rosa, devono essere anche motivati e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta.
5: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della D Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile.

0: Seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Salda Vinci con Per Sempre Sì. Allora, parliamo di novità, cioè per quanto riguarda alcune scoperte. In questo caso parliamo della Luna, che per decenni è stata considerata un mondo arido e sterile, privo di atmosfera, acqua liquida e scudo magnetico, con sbalzi di temperatura estremi. L'idea che poteva ospitare forme di vita sembrava inverosimile, ma le recenti scoperte stanno cambiando questa visione, perché grazie a nuove missioni spaziali e ad analisi avanzate delle rocce e del suolo lunari, gli scienziati hanno trovato sorprendenti segni di acqua non solo in superficie ma anche in profondità. Alcuni studi, pensate, suggeriscono che all'interno della Luna potrebbe contenere acqua quanto il mantello superiore della Terra, spingendo quindi gli scienziati a ripensare la sua storia e il suo potenziale. Le ultime scoperte che stanno trasformando la nostra comprensione della Luna e rivelando il suo inaspettato potenziale di ospitare la vita, sia nel lontano passato che nel presente o nelle possibilità del futuro. Quindi, ripeto, questa scoperta è sorprendente perché ci sarebbero segni d'acqua e alcuni studi suggeriscono che all'interno della Luna potrebbe naturalmente esserci acqua quanto il mantello superiore della Terra.
1: Radio Italia 1.

0: Questa è davvero una bella notizia, perché torna e tornerà Mina con un omaggio al grande Pino Daniele. Il 18 settembre esce in radio e su tutte le piattaforme digitali Vento di Passione, il nuovo singolo con cui la cantante rilegge una canzone scritta da Pino Daniele, portata al successo, lo ricordiamo, in duetto con Giorgia nel 2007, dando una sua personale interpretazione fatta di classe ed emozione. Quindi aspetteremo con ansia, appunto, di trasmettere questa bella novità, questo nuovo singolo, la canzone Vento di Passione di Pino Daniele, cantata dalla straordinaria Mina.
1: Radio Italia 1.

Allora, l'autunno si avvicina, anche se in realtà il mese di settembre, no, è un po' un mix tra l'estate e l'autunno, perché abbiamo ancora voglia di colori d'estate, di cose belle, di serate fuori, tutto quanto, però pian pianino ci stiamo avvicinando all'autunno e molti, soprattutto per chi segue lo stile, la moda, ecco, arrivano anche poi delle novità. Allora, quest'anno i colori dell'autunno che dovremmo indossare se vogliamo seguire la moda sono ben tre, e stiamo parlando di azzurro polvere, burro e cioccolato. Sembrano gli ingredienti di una ricetta, di un dolce, ma in realtà sono i colori di questo autunno. Quindi stiamo parlando di azzurro polvere, burro e cioccolato. No, io vorrei capire, forse il burro è quel colore bianco, color panna, cioè praticamente, poi il color cioccolato che tutti quanti amiamo, soprattutto naturalmente negli accessori. Insomma, questi sono i colori per l'autunno 2026. Segnatevelo: azzurro polvere, burro e cioccolato.

0: Allora, credo che questa sia una bella novità. Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, perché stiamo parlando di questa novità. In arrivo la nuova circolare Valditara, dice basta le notifiche la sera sul registro, quindi niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. È una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire anche un effettivo diritto alla disconnessione, che sta per partire da Viale Trastevere. Stop quindi ai compiti fuori orario e alle verifiche ammassate.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, si parla di un programma molto molto amato dal pubblico italiano, di Affari Tuoi, che nella nuova stagione ha scelto di rinnovarsi parecchio puntando su una versione più movimentata e ricca di momenti di intrattenimento, una trasformazione che però non sembra aver convinto tutti, e dunque arriva questa notizia, cioè sui cali d'ascolto di Affari Tuoi, perché queste novità che sono state introdotte non convincono. Al centro delle discussioni c'è soprattutto il nuovo equilibrio della trasmissione, con Stefano De Martino alla guida. Il gioco dei pacchi è stato affiancato da sketch, personaggi e nuovi momenti comici. L'idea è quella di rendere il programma ancora più vivace, ma il rischio è che proprio il meccanismo che ha fatto la fortuna di Affari Tuoi finisca invece per avere meno spazio.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ehi, hai sentito la novità?
3: Veramente, cado dal pero.
2: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
4: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu, Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

Com'è che si dice, i conti non tornano, vero? Allora, perché una foto di famiglia scattata a Disneyland Paris e pubblicata su Instagram da Ilary Blasi torna al centro del giallo che la vede coinvolta insieme a Francesco Totti e alla compagna Noemi Bocchi. È il 29 settembre del 2021 e l'ex capitano della Roma posa nel parco divertimenti francese insieme all'ex moglie e alla figlia Isabel. Sorridono davanti all'obiettivo durante una vacanza che all'epoca non lasciava intravedere pubblicamente la crisi che pochi mesi dopo sarebbe poi esplosa definitivamente. A distanza di 5 anni però quello scatto assume un significato diverso. Il motivo è una dedica pubblicata da Noemi Bocchi che il 13 settembre ha celebrato la relazione con Totti scrivendo 5 anni di noi ti amo. Quindi non torna assolutamente il conto perché rappresentava il 13, ovvero il 13 settembre, una frase finita poi al centro del gossip perché facendo il conto a ritroso porta proprio al settembre del 2021. Allora, è in questo contesto che la foto pubblicata dalla Blasi torna a far discutere. Se 5 anni indicassero davvero l'inizio della relazione sentimentale, Totti sarebbe stato già legato a Noemi nelle stesse settimane in cui appariva ancora pubblicamente accanto a Ilary. La separazione infatti sarebbe diventata ufficiale soltanto molti mesi dopo, cioè l'11 luglio del 2022, quando Totti e Blasi annunciarono con 2 comunicati distinti la fine del loro matrimonio dopo 20 anni insieme.

0: 8 del mattino, torneremo domani come sempre a raccontare tante altre notizie di gossip e non solo, come facciamo tutti i giorni in diretta dalle 9 del mattino sino alle 20, insomma tante notizie come al solito e poi anche delle novità. Rimanete sempre con noi, ci risentiremo domani alle 9, un bacio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati. Annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump, nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi, buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme ogni giorno dalle 12 alle 13, mercoledì 16 settembre. E diciamo che stamattina il sole era pallido, però ci sono delle temperature miti, addirittura veramente molto calde durante il giorno. Spero stiate bene. Noi oggi passeremo quest'ora in compagnia della buona musica di Radio Italia 1 e delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Adesso arriva Alvaro Soler con Regalo.
2: Radio Italia 1.

0: Ciran con Camera su Radio Italia 1, sono le 12:20. Allora, da Premium Collection, che è una pagina curiosa che seguo su Instagram per raccontare queste storie strane che arrivano dall'Italia e dal mondo, questa volta è la volta di questa donna che va al bar e la mattina dopo si risveglia con un debito sul conto, di 50 miliardi di dollari. Ecco, almeno aveva ancora 76 dollari nell'altro conto. Allora, una mattina di giugno, questa donna californiana di nome Maddie McGivern aprì l'app della sua banca aspettandosi di vedere il solito saldo. Ecco, più o meno uno le proprie entrate le conosce, quindi giustamente ogni tanto si dà lo sguardo, ma quello che apparve sullo schermo era completamente assurdo. Il suo conto Wells Fargo mostrava un saldo negativo di quasi 50 miliardi di dollari, esattamente 49.990 eccetera eccetera, quasi comunque 50 miliardi. Nel giro di una notte sembrava essere diventata una delle persone più indebitate del pianeta. La sera precedente era semplicemente uscita con alcuni amici, come chiunque di noi fa. La mattina dopo invece si è ritrovata davanti a questo debito che avrebbe fatto impallidire persino un miliardario. Metti ha pubblicato uno screenshot del conto online e la storia è diventata completamente virale in pochissimo tempo, ma per fortuna non aveva davvero perso 50 miliardi di dollari, ma probabilmente perché neanche li aveva. Wells Fargo ha successivamente spiegato che si trattava di un problema tecnico che aveva temporaneamente coinvolto diversi conti. Poco dopo poi il saldo è tornato alla normalità. La parte più assurda: Maddy ha scoperto tutto mentre probabilmente avrebbe preferito semplicemente godersi il sabato mattina. Quindi immaginate di svegliarvi dopo una serata con amici, aprire l'app della banca, cose che facciamo ormai nella consuetudine, no, di tutti i giorni, e scoprire di avere un debito di 50 miliardi. Per fortuna era solo un bug, però per qualche ora il suo conto bancario sembrava veramente appartenere ad un'altra persona, anche perché per perdere tutti quei soldi vuol dire che tu ne dovevi avere altrettanti, e questo non era il caso di Maggie. Bene, direi che la storia è più che curiosa, diventata anche virale. Adesso proseguiamo con i Planet Funk e Feel Everything.
1: Radio Italia 1.

Gianna Nannini e Marrakesh, American Inc. Ce la siamo ascoltata qui su Radio Italia 1. Allora, proseguo con la mia rubrica di storie strane. Noi siamo Fresh, una pagina super conosciuta su Instagram. Allora, devo approfondirla insieme a voi. Scopre il tradimento della moglie con il robot aspirapolvere. Vince la causa, ma finisce in carcere per averla spiata. Allora, andiamo nello specifico, per favore, perché qua veramente il mondo è bello perché vario. Un robot aspirapolvere con telecamera è diventato suo malgrado lo strumento utilizzato da un uomo di Taiwan per scoprire il presunto tradimento della moglie. Non me lo aspettavo, in Taiwan. Allora, dopo aver iniziato a sospettare dell'infedeltà, l'uomo ha attivato da remoto la telecamera del dispositivo installato nella loro casa di vacanza, riuscendo a vedere e registrare immagini della moglie e purtroppo insieme ad un altro. Allora, le registrazioni sono state utilizzate nella causa civile per infedeltà coniugale. Il tribunale gli ha riconosciuto un risarcimento di $500,000 taiwanesi. La vicenda però ha avuto un secondo risvolto. Attenzione, la moglie lo ha denunciato per averla registrata senza consenso e il tribunale ha stabilito che gli obblighi coniugali non cancellano il diritto alla privacy. L'uomo è stato quindi condannato a 5 mesi di carcere e una multa di $150,000. Il caso mostra anche quanto possa essere delicato l'utilizzo di dispositivi domestici dotati di telecamere. E sì, raccogliere immagini private senza consenso può avere conseguenze legali anche quando le registrazioni vengono utilizzate per cercare prove di un comportamento illecito. Ecco, voglio dire, lo riporta anche il Fatto Quotidiano. Io dico, per carità, poteva giocarsi la carta che lui si era collegato per vedere se funzionasse l'aspirapolvere. No, non sta in piedi, ovviamente, perché lui ha scoperto il tradimento tramite quella telecamera, ma quindi ha già dato per scontato che non fosse erroneo, ovviamente, il modo di averla scoperta. È stato quantomeno onesto, però almeno riconosciamogli quello. È stato pure cornuto e mazziato in questo caso, però è vero che se abbiamo dei dispositivi, questo vale per tutti noi, non è che servono per spiare con la telecamera, non è che servono per spiare ovviamente le persone, che siano i figli, che sia il partner, che sia qualsiasi cosa, insomma, ecco, lavoriamo su noi stessi, che forse è la cosa migliore. Adesso arriva Shakira con Burna Boy, dai dai. La tua musica.

0: Santorino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

E Salmo con Flashback chiude il nostro appuntamento dell'ora con la Mucchi, e anche oggi insieme alle notizie curiose dall'Italia e dal mondo e della buona musica di Radio Italia 1. Mi raccomando, continuate ad ascoltare il nostro palinsesto. Vi ringrazio per essere stati con me. Noi ci risentiamo domani, vi ricordo l'appuntamento consueto con Antonella Menzio di Ubic per 4 chiacchiere con la libraia. Dalla Mucchi è tutto, grazie per essere stati con me. Ciao, a domani. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
3: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del l'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
2: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti. Tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Come Federico, pronto a darvi il buon pomeriggio anche quest'oggi, buon mercoledì, il 16 di settembre, ci siamo insieme per le nostre due ore, come ogni pomeriggio fino alle 15. Apre il nostro gossip e servito, si può partire con tante notizie. Come sempre dal mondo dello spettacolo, tutte le novità di giornata, anche su alcuni temi che riprenderemo dalle notizie che abbiamo raccontato magari nella giornata di ieri. Magari ripartiremo proprio da qui, da un retroscena svelato a quanto pare che riguarda Harry e Meghan. Anche questo sicuramente col loro ritorno in Gran Bretagna, uno degli argomenti che più e più volte torneranno d'attualità nel corso delle prossime settimane, sicuramente dei prossimi mesi. Vi ricordo il 347 049 3131 per commentare tutto quello che vi raccontiamo, per stare con noi in diretta anche attraverso i vostri messaggi WhatsApp. 347 049 3131, lo ribadisco, messaggi di testo ma anche audio. C'è Rocco Hunt con La più bella del mondo.
2: Radio Italia 1. Dico.

0: Benji Fede con Alex Britti, era Viva la Vasca, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, i rischi legati alla sicurezza della famiglia per il troppo tempo impiegato per arrivare a scuola, oppure il numero di telefono di Meghan Markle trapelato dalla chat WhatsApp della classe. Queste, insomma, le possibili ragioni del ritiro dei figli dei Sussex dopo soli 2 giorni dall'inizio sull'assegnazione o meno della sicurezza pubblica, quella pagata con le tasse, no? Dei contribuenti. A inizio mese, racconta il tabloid britannico Express, Meghan ha fatto scattare un allarme sicurezza dopo che il suo numero personale di cellulare trapelato in un gruppo WhatsApp tra genitori e alunni di una scuola, ste chat delle mamme. In uno screenshot condiviso dal The Sun si vede infatti una mamma dare il benvenuto alla duchessa di Sussex nella chat, anno 3, contrassegnata dall'emoji dei libri. Ha detto: benvenuta Meghan, che domani avrà Archie in famiglia. Un'altra mamma ha aggiunto: benvenuta, no, inconvenevoli, ci sta. La duchessa di Sussex ha risposto accompagnando il proprio messaggio con un cuoricino: ciao mamme, grazie per il caloroso benvenuto, sono felicissima di far parte di questa comunità. Meghan si era unita alla chat di gruppo poco prima che i suoi figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, iniziassero il loro primo giorno di scuola nel Regno Unito. Fin qui tutto bene, no? Lo screenshot della chat è stato condiviso più volte. Ufficialmente i figli dei Sussex hanno cambiato scuola a causa di problemi di sicurezza legati al traffico. Molto il tempo, infatti, dicono, per arrivare a scuola, quindi troppi alti rischi per la loro incolumità. Archie, di 7 anni, e Lilibet, di 5, sono stati trasferiti in un altro istituto, secondo quanto riportato dalla rivista Hello. Il cambio della scuola fa seguito a una riunione avvenuta la scorsa settimana del Comitato Esecutivo per la Protezione della Famiglia Reale e delle Figure Pubbliche, responsabile delle decisioni in materia di sicurezza reale. Il comitato è RAVEC, no? Harry è in attesa sempre di conoscere la conclusione della valutazione delle minacce da parte del Risk Management Board, e si prevede che RAVEC deciderà durante la riunione se i Sussex abbiano diritto alla sicurezza finanziata dai contribuenti ora che sono tornati a vivere nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il presidente del comitato ha scritto al Duca la scorsa settimana confermando che, alla luce delle mutate circostanze, era stata commissionata una nuova valutazione del rischio per lui e una separata invece per Meghan.
1: Radio Italia 1.

Fever Dream con Alex Warren su Radio Italia 1, qui al Gossip è servito. E allora, c'è Valeria Marini che si prepara a fare nuovamente il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Ho perso il conto di quante volte c'è entrata e poi uscita, ma per la Showgirl si preannuncia comunque una stagione televisiva a doppio binario. A fare da vero piatto forte sarà infatti questa docuserie, pensate, sulla sua vita stellare. Un progetto attualmente in fase di lavorazione che promette di ripercorrere così, senza filtri, dicono, luci e ombre della sua carriera, oltre a retroscena più intimi delle sue vicende sentimentali. Tra le pagine di questo racconto, per immagini, ci sarà spazio per i momenti cruciali della sua sfera privata, a partire dai legami più chiacchierati, indubbiamente, come quelli con Vittorio Cecchigori, fino al matrimonio del 2013 con l'imprenditore Giovanni Cottone, un'unione lampo, poi annullata dalla Sacra Rota, della quale la stessa Marini ha recentemente rievocato i contorni amari, ricordando quella prima notte di nozze trascorsa in solitudine dopo un'improvvisa sparizione dello sposo e quel rimpianto mai taciuto di non aver annullato tutto alla vigilia del sì. Sebbene dall'entourage di Netflix sia filtrata qualche smentita rispetto ai rumor iniziali sulla destinazione della serie, secondo il settimanale Key, che rivela appunto questa indiscrezione, i lavori sarebbero ormai entrati nel vivo. La Showgirl è stata infatti avvistata alla recente mostra del cinema di Venezia, scortata dalle telecamere della società di produzione Blue Media House, affiancata dal capo progetto Chicco Sfondrini per girare alcune sequenze chiave. Per l'ex prima donna del Bagaglino e co-conduttrice anche del Festival di Sanremo 97, non si tratta di un debutto assoluto comunque nel genere. Già nel 2009 Fox Life le aveva dedicato il docu reality in 4 puntate Essere Valeria, un racconto quotidiano e pervasivo tra impegni mondani, momenti familiari accanto alla madre Gianna. A 17 anni di distanza, forte di una presenza costante ormai storicizzata nei principali reality show della TV italiana, il materiale per aggiornare questa narrazione di una icona pop del nostro spettacolo, della nostra TV, sembra tutt'altro che mancare. La tua

0: domenica.
1: Buona domenica con Saif. A volte la strategia migliore con un concorrente agguerrito è non guardarlo come un concorrente e magari invitarlo pure a casa propria per passare una serata così in allegria. Carlo Conti la pensa così e per il debutto della nuova edizione di Tale e Quale Show al via mercoledì 23 settembre su Rai 1, mercoledì prossimo, il conduttore sferra il colpo a sorpresa e trasforma il prossimo rivale del mercoledì sera nel suo quarto giudice d'eccezione, invitando a sedersi al bancone della giuria Fabio Fazio. Fazio che nel palinsesto del 9 sdoppierà Che Tempo Che Fa, occupando oltre alla tradizionale serata della domenica anche quella del mercoledì, la stessa dello show delle imitazioni di Conti. Rientra per una sera in Rai a 3 anni dalla burrascosa rottura. Nessuna parodia, nessuna controfigura, sarà lui in carne e ossa, precisa subito Conti in conferenza stampa. Ci sarà in nome della nostra amicizia e a dimostrazione del rispetto tra noi, per far vedere che non c'è alcuna sfida nonostante andremo in onda l'uno contro l'altro. Sulla mossa non si registrano barricate aziendali. Il direttore dell'intrattenimento prime time Williams di Liberatore blinda la scelta. Fazio un professionista, non c'è nessuna remora, siamo orgogliosi di accoglierlo. È stato anche un re delle imitazioni e si sposa al meglio con il mood del programma. Dopo Fazio si fa strada un'altra ipotesi suggestiva di un possibile ospite di Conti, un altro nome il cui divorzio, no, dalla Rai fu piuttosto chiassoso recentemente. Parliamo di Amadeus, ma qui forse i tempi non sono ancora tanto maturi, o forse sì, vedremo. Fazio non è l'apripista di altri ritorni, anche se per noi le porte restano aperte, puntualizza di Liberatore. Conti però lascia aperto il varco per un secondo colpo di scena nel corso della stagione. Amadeus è un altro grande amico e c'è un gran rapporto tra noi, magari, chissà, nelle prossime settimane potrebbe esserci anche lui. Tra le novità di questa nuova stagione di Tale Quale Show c'è lo spostamento dal classico venerdì al mercoledì sera, un terreno d'ascolto più complesso ma strategico per bilanciare i ricavi pubblicitari della rete. A valutare le performance del nuovo cast, insieme all'inamovibile Cristiano Malgioglio, debuttano in giuria Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, che raccolgono il testimone da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.
2: Radio Italia 1.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Italia 1. Parliamo anche di Angelina Mango, 25 anni, cambia ancora look, questa volta sceglie il colore nero. La cantante ha mostrato sui social la sua nuova immagine con capelli lunghi e corvini e una frangia piena che copre la fronte. Una trasformazione che porta, se vogliamo ancora più in avanti, la sua svolta dark, definita così, degli ultimi mesi, e che Angelina ha deciso di svelare mentre festeggia anche un importante traguardo musicale insieme a Marco Mengoni. Nel carosello di foto pubblicato sui social, Angelina si mostra con il nuovo look in diversi scatti, capelli nerissimi lisci, grandi occhiali da sole, outfit casual composto da una polo oversize a righe blu e verdi. In una delle foto si immortala allo specchio di un ascensore, mentre in un'altra mostra più da vicino la sua chioma. Non è il primo esperimento della cantante con i capelli. Negli ultimi mesi la sua immagine è cambiata più volte. Angelina aveva già sorpreso con una tonalità melanzana, un taglio molto scalato, una frangia irregolare, accompagnati da make-up scuro e outfit oversize. Poi era passato un rosso scuro tendente al mogano, abbinato a un wolf cut spettinato, una maxi frangia. Il nero corvino rappresenta quindi l'ultima tappa di un'evoluzione che l'ha portata progressivamente verso un'estetica più rock grunge, forse lontana dalle trecce, i capelli raccolti, le acconciature anche più elaborate con le quali si era fatta conoscere dal grande pubblico. Ma dietro al carosello c'è anche un'altra trasformazione cromatica da celebrare. Canto d'amore, il brano pubblicato da Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, ha conquistato il disco d'oro e la cantante ha unito i due momenti con un gioco di parole nella didascalia: canto d'amore, disco nero e capelli d'oro. Insomma, tra le immagini dedicata alla nuova chioma compaiono così anche la certificazione del brano e Marco Mengoni fotografato anche lui sorridente seduto su una sedia gialla a pois. Il disco d'oro aggiunge un nuovo traguardo alla collaborazione tra Angelina e Mengoni, che avevano già unito le loro voci nel 2024 in Uguale a me. Questa volta Angelina ha scelto di celebrare il risultato senza pose ufficiali, un carosello, il nuovo look e un gioco tra nero e oro per raccontare insieme queste due novità.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Berlino, la canzone di Ernia qui su Radio Italia 1. Siamo già al stop per quanto riguarda la prima ora. Siamo in addirittura d'arrivo con la nostra consueta pausa caffè. Ci ritroviamo tra pochissimo con altre news, con la seconda ora al gossip è servito. State con noi.
1: La tua musica.

0: Mamma mia di Rosa Chemical, per ripartire con la nostra seconda ora di Gossip e Servito su Radio Italia 1, in diretta fino alle 15, sempre con me Federico. Tra poco, dai, quello che è venuto fuori, insomma, il retroscena di cui si parla molto del matrimonio di Ilaria e Bastian, tra il cugino di Totti, tra gli invitati, la foto del bacio, i sandali sotto il vestito, insomma, ci sono tante cose curiose da raccontare e da commentare, perché no, al 347-049-3131, attraverso WhatsApp con i vostri messaggi di testo ma anche audio.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Kamrad, la sua ultima canzone uscita finora, Love Sober, su Radio Italia 1. E allora, dicevamo dei retroscena, no? Sono trascorsi appena 3 giorni dal sì tra Hilary Blasi e il manager tedesco Bastian Müller. La cronaca rosa non parla d'altro ancora. La cerimonia celebrata lungo la costiera amalfitana lo scorso 13 settembre, domenica, continua a far parlare, a solleticare la curiosità del pubblico. A svelare nuovi retroscena inediti è il settimanale Key, che nel suo ultimo numero ha pubblicato dettagli esclusivi sul grande giorno. Dalle pagine della rivista, ma non solo da quelle, vengono fuori particolari e nuovi retroscena. Beh, intanto la presenza tra gli invitati del cugino dell'ex marito, Francesco Totti, che non è passato inosservato. Per molti potrebbe sembrare una scelta assurda, ma in realtà non lo è. Angelo Marrozzini, cugino di sangue dell'ex capitano giallorosso, è sposato con Giorgia Lillo Lori, migliore amica di Hilary Blasi. Non solo, Angelo nel 2005 fu testimone di nozze di Francesco e Hilary, e quando Angelo e Giorgia si sono sposati nel 2013 il testimone lo fece Francesco Totti. Insomma, un giro da fare invidia alle soap, se vogliamo, ma anche più banalmente la conferma che i rapporti, quelli veri, resistono tutto, no? Al tempo, ai divorzi e anche ai litigi. Tema testimoni. Per Hilary, 45 anni, c'erano la sorella Mallory e l'amica di sempre Giorgia. Subito dietro, ad assistere al lieto evento, le figlie Chanel e Isabel, insieme alla nonna Daniela. Presente ovviamente anche Christian Totti, insieme alla fidanzata Melissa Monti. Per Bastian invece i testimoni sono stati i due fratelli. Come sappiamo, prima la cerimonia mozzafiato, poi la grande festa e infine la firma in municipio a Ravello a tarda notte davanti al vice sindaco. La sposa, scrive chi mostrando le foto, sotto al secondo vestito indossava un paio di infradito, ma d'altronde si sa, Hilary Blasi tacchi non li sopporta. Spesso, anche quando conduce i suoi programmi di successo su Canale 5, li toglie per far riposare i piedi, ma il municipio l'hanno spostato, mi sembrava più vicino, scherza Hilary in questo video. Tra i VIP presenti solo un unico grande nome, Silvia Toffanin, la conduttrice di Mediaset, compagna di Pier Silvio Berlusconi. Da Villa Cimbrona al municipio, un momento di condivisione inaspettato, un locale della zona, sapendo del dietro evento, ha organizzato un piccolo aperitivo per gli sposi, che hanno accettato volentieri il prosecco messo a disposizione. La signora è stata così gentile, ha detto Hilary Blasi. La chicca, gli abiti della presentatrice erano firmati Ermanno Cervino, insomma non proprio un brand qualsiasi, ogni dettaglio racconta una storia, si legge nel post pubblicato dalla Maison Toscana a corredo del filmato con un primissimo piano dell'abito. Hilary Blasi invece ha commentato la scelta del vestito scrivendo: e come mi disse il signor Cervino, il sogno. Sul velo la scritta ricamata IEB 13/9/2026, anche le scarpe erano firmate Cervino e richiamavano il meraviglioso abito che tanto successo ha avuto sui social. Per il make-up e i capelli si è affidata ai suoi professionisti di sempre, Alessia Solidani e Claudio Noto. A rendere tutto ancora più bello e buono ci ha pensato il pasticcere Salderiso, storico artigiano di Minori, è lui che ha firmato la torta nuziale a 5 piani e il buffet dei dolci, intervistato dal Corriere della Sera, poi ha detto: è stato per me un grande onore essere contattato da Hilary Blasi, dalla sua wedding planner, per rappresentare l'eccellenza dell'arte dolciaria locale in occasione di questa splendida cerimonia nuziale. Quindi dettagli dolcissimi, ho realizzato una torta nuziale classica a 5 piani, circa 100 porzioni, un soffice pan di Spagna con bagna all'arancia farcito con una delicata crema chantilly alla vaniglia, arricchito da fragoline di bosco semi candite. Portarla al centro della sala per il momento del taglio è stata un'emozione fantastica, ripagata dai tantissimi complimenti e dai molti che hanno chiesto il bis, quindi miglior complimento del bis, che non credo ce ne siano per uno chef, un pasticcere in questo caso. Ovviamente anche il buffet di dolci, il pasticcere ha spiegato, ho celebrato i sapori del nostro territorio con l'immancabile limone di Amalfi a fare da filo conduttore. Oltre a mignon classici e moderni, dessert al bicchiere e sorbetti di frutta, c'erano le mie creazioni iconiche: delizia al limone, torta ricotta e pere, torta Anastasia, torta Panarea, torta Cinque Sensi. Oggi insomma il pasticcere, che era presente a È Sempre Mezzogiorno, la trasmissione di Rai 1 dove è di casa, ha commentato: un dolce all'italiana scelto da Hilary. e Bastian.
1: Radio Italia 1.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su Radio Italia 1, al gossip è servito. Grande entusiasmo ieri 15 settembre all'ippodromo SNAI San Siro per che cosa? È lo show di Emma Marrone, l'ex vincitrice di Amici e di Sanremo. Ha intrattenuto il pubblico tra canzoni storiche del suo repertorio e altre più recenti. A catturare i riflettori degli amanti del gossip invece è stata la presenza di Stefano De Martino, impegnato, secondo le voci riportate da Giuseppe Candela, a corteggiare l'artista in vista della prossima edizione di Sanremo. L'ippodromo SNAI San Siro si è acceso per festeggiare i 16 anni di carriera di Emma Marrone, un traguardo importante per la cantautrice pugliese. Insieme a lei anche grandi nomi e storici compagni di viaggio della musica italiana. Tra i momenti più intimi, il duetto Unplugged col produttore Giuli sulle note del brano Brutta Storia. Spazio poi alla grande amicizia con Alessandra Amoroso, salita sul palco per cantare la canzone Pezzo di Cuore. Le due artiste sono poi esibite su Non è l'Inferno, manifesto sociale e politico del repertorio di Emma. Fatti dire una cosa, dice Emma ad Alessandra: innanzitutto grazie, perché immagino quanto è complesso, grazie per l'amore che metti sempre nelle cose, ti dico, appena c'hai 5 minuti torna che ci manchi, ti meriti tutto e anche di più. Amoroso la ringrazia, le dà un bacio sulla guancia e saluta il pubblico. Il colpo di scena della serata è stato l'arrivo a sorpresa di un gigante della musica italiana come Luciano Ligabue, e insieme hanno regalato un'interpretazione viscerale e rabbiosa del celebre brano Quella che non sei. Fuori dal palco però a rubare l'attenzione dei presenti e del gossip è stata questa presenza inaspettata tra il pubblico e nel backstage. Infatti comparso Stefano De Martino, giunto in auto prima dello show. Il conduttore ha raggiunto i camerini dell'ex compagna, scatenando subito le inevitabili indiscrezioni, e secondo i retroscena lanciati da Giuseppe Candela, dietro la visita ci sarebbe il Festival di Sanremo. Arrivato con il suo SUV all'ippodromo di San Siro, dirigendosi dietro le quinte per raggiungere i camerini di Emma, Stefano De Martino spinge per averla a Sanremo 2027 e usare il suo nome sul fronte gossip, scrive il giornalista su X. Sui social circolano poi altri filmati in cui il futuro direttore artistico canta a squarciagola le canzoni dell'ex fidanzata Emma. In particolare si scatena sulle note di Resta ancora un po', uno dei brani più delicati e belli del repertorio di Emma Marrone, e risale ormai al lontano 2014.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

Achille Lauro e la sua Comuni Immortali qui su Radio Italia 1 a portarci saluti finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, questo mercoledì che abbiamo passato insieme in queste prime due ore nel pomeriggio. Le prossime tre invece saranno affidate a Simona Sorbara, socializzando con la Simo il nome del suo spazio fino alle 18, e poi dalle 18 alle 20 arriverà anche Sergio Melito. Io mi fermo qui, ci risentiremo domani sempre alla stessa ora dalle 13 con il gossip è servito. Grazie a tutti, passate un buon pomeriggio, a domani, ciao ciao. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev e un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini. 10 persone invece sono scampate al crollo. E la protezione civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. Violenza sessuale aggravata. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica, attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A, dopo appena 4 giornate, il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldevole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo. Buon pomeriggio da Simona Sorbara. Buon mercoledì 16 settembre, le 15.07. Inizia socializzando con la Simo. Anche oggi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri viponi, dei nostri artistoni, e guarderemo un po' quello che hanno combinato da ieri ad oggi. Ma non solo, anche notizie dal e sul territorio, i vostri messaggi, la bella musica di Radio Italia 1, come quella che sta arrivando, perché se non erro, in sottofondo, eccolo qui ragazzi, è proprio lui. Sta per arrivare Bruno Mars con Oh My Soul, quindi oggi iniziamo con la musica international, questo socializzando con la Simo, che vi terrà compagnia fino alle ore 18 e poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Milito.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabri Ponte e Giovanotti con la loro DNA, suonata qui alle 15.13. Salutiamo tutti i nostri rarity alle 11 che si sono messi in si sono sintonizzati con noi soltanto adesso. Questo è Socializzando con la Simo, staremo insieme fino alle ore 18 e allora tra poco parleremo anche di Emma, ieri sera grande successone all'Ippodromo di Milano, concerto che era stato annullato la scorsa settimana per il maltempo. Ma prima voglio ricordare ai nostri rarity alle 11 e anche alle nuove persone che si sono messi in ascolto il numero di WhatsApp, il numero prezioso di WhatsApp che assolutamente dovete avere sui vostri dispositivi mobili, che è il 347-049-3131, importante perché potete fare le vostre scelte musicali, le vostre dediche, le vostre richieste, argomentare sulle nostre news e fornirci voi il link di news curiose. Se siete nel web e trovate delle news curiose, beh, fornitecele in modo che verificheremo che non siano delle fake news e le argomenteremo insieme. Quindi tra poco allora parleremo di Emma e non è una fake.
2: Radio Italia 1.

irrecuperabile Trigno con un featuring di Ermal Meta. Allora, è il giorno di Emma oggi, veramente, lo dobbiamo dire. Chi è stato al concerto e molti dei nostri rarito alunni ci sono stati, l'hanno scritto qui al 347-049-3131, un concerto bellissimo, quello di Emma. Emma proprio al tavolo dei grandi, perché lo dice lei, no? In un'intervista c'è un momento in cui nella vita prima o poi ti capita di passare da bambino ad adulto, e lei è quello che ha fatto ieri sera, no? Con questa metafora dice: mi sono seduta al tavolo dei grandi, perché ieri su quel palco all'ippodromo di San Siro ha potuto finalmente chiudere un'estate con tantissimi vipponi, suoi colleghi come Fabri Fibra, per esempio, no? Ne citiamo uno con cui ha cantato Antidroga, Tony F e tantissimi altri, con Alessandra Amoroso. È stata veramente una chiusura molto molto molto bella. Lei è super super felice ovviamente di questa chiusura di tour, e finalmente si è seduta al tavolo dei grandi, e secondo me l'ha un po' capito, senza nulla togliere agli altri, anche se per noi è una grande da sempre, quando è arrivato sul palco Ligabue per cantare con lei Quella che non sei. E quindi lei è stata ovviamente a maggio ospite di Liga all'Unipoldome di Milano, e quindi ovviamente si contraccambiano il favore. Quindi Emma è una vera rocker, Emma è gentilissima, carinissima anche con i fans, si è fermata con tutti, ci ha messo la faccia anche l'altro giorno quando il concerto era saltato per pioggia. E quindi grande Emma, noi ce l'andiamo ad ascoltare con la sua Antidroga con Fabri Fibra, che ieri sera è apparso sul

con Don't Make Me Love You, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, prima di andare a parlare ancora del concerto di Emma, ma perché giustamente i nostri Radio Italia 1 ci hanno subito colto il nostro invito, cioè quello di fornirci delle news curiose, viste, lette sul web, voglio andare a salutare Alessandra, che al 347-049-3131 mi dice: inizierò la scuola la prossima settimana, posso chiederti Joliet con Achille Lauro, la nuova, quella che si intitola Per Noi? Ma certo, Ale, che la puoi richiedere, così passi ancora questi pochi giorni in compagnia della musica e poi ti rimetterai di nuovo sui libri. Mi raccomando, studiate, studiate, studiate. Un salutone a tutti gli studenti, un salutone a tutti i docenti, buona scuola, buon anno scolastico. Allora, Joliet, Achille Lauro, Per Noi, qui su Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: degli Ax, Vita, Morte, Miracoli, ultimo singolo anche per lui, e lo potete richiedere qui al 347 049 3131. Allora, l'avventura del Grande Fratello VIP è cominciata per quattro concorrenti, si è aperta la casa in questa open house. Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Piera Meloni e Jonathan hanno varcato in anticipo la porta della casa. In tutto saranno 18 concorrenti di questo reality, ovviamente, che seguiamo da tantissimo tempo, sempre alla conduzione con Ilaria Brasi, che è affiancata da Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Quindi i primi quattro sono entrati ieri sera. L'avete visto? Che impressione avete avuto? Ce lo fate sapere? 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per

0: organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con il suo ultimo singolo Meraviglioso Errore, come abbiamo detto anche ieri, e per lei è una delle sue canzoni più belle, ecco, scritta da Bruno Risas, e ha detto è un capolavoro, è una delle mie più belle canzoni, forse la più bella, ma effettivamente se l'ascoltate bene ha un testo molto molto bello, melodia bellissima, quindi come sempre un grande singolo per la nostra Gianna Nannini, che potete ovviamente richiedere qui su Radio Italia 1. Allora salutiamo i nostri Radio Italia 1, tra poco andiamo a parlare di Stefano De Martino, perché effettivamente c'era anche lui ieri sera. Dove? Ne parliamo tra poco. La tua musica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

È naturale, Francesca Michelin e Planet Sangue. È naturale che se Emma fa un concerto sotto il palco non ci siano degli amici di Emma. È normale, naturalissimo. C'era anche Stefano De Martino, non c'è sfuggito, l'abbiamo visto in tutti i video, bellissimo, lì tra la folla. Era possibile ignorarlo perché si scatenava insieme a sua sorella Adelaide e si goduto proprio il concerto, ballava, cantava. Sapete che loro hanno mantenuto un'amicizia profondissima ed è stato molto bello vederlo cantare, anche sapeva a memoria tutte le canzoni, quindi siamo molto molto contenti. Sicuramente, no vabbè, non è sicuro, però ci piacerebbe vedere Emma a Sanremo, no ragazzi? Magari anche solamente visto tutto il successo di quest'anno, anche solo come ospite, però sarebbe la quinta volta, penso, no? Dopo l'ultima volta con Apnea, sarebbe la quinta volta, sarebbe bellissimo vederla lì. Comunque scatenato, lo vedete, penso che sia video virale di oggi sul web, questo Stefano De Martino sotto il palco di Emma all'Ippodromo di Milano. La tua

opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido.

0: E lui è il nostro rocker di Zocca, il nostro Vasco, con questa versione di Colpa d'Alfredo Modena Park 2017. Chi c'è stato, ragazzi? Alzate la mano, ecco, l'abbiamo alzata tutti. Che concertone, ci aspetterò ben 10 date per il prossimo anno. Avete acquistato i biglietti, fateci sapere come vi state organizzando, perché parliamo di Vasco, perché Vasco è stato operato la schiena, ma il rocker assicura i fan, verrà dimesso entro fine settimana. Quindi un piccolo intervento chirurgico al nostro Vasco, che l'ha costretto appunto a una brevissima assenza dai social, ma è già in piedi, sta già recuperando. Quindi il comandante si è sottoposto a una decompressione lombare, un intervento che aveva programmato da tempo, perfettamente riuscito come informa il suo staff, e verrà dimesso entro fine settimana. Ha voluto appunto con un messaggio che diventerà virale, più di quello di Stefano Di Martino sicuramente, che dice così: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico, l'operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi, dovrò osservare qualche giorno di convalescenza, la cosa più grave è che mi annoierò un po', ha detto ironicamente. Allora, una pronta guarigione al nostro Vasco, che aspettiamo ovviamente intorno al 2027.
1: Radio Italia 1.

0: Questo tra noi è l'ultima di Marika Jan che ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari radio alle 11, sicuramente vi darà una mano ad ascoltare il nostro muoversi in Piemonte e noi ci ascoltiamo qui tra pochissimo con Selena Gomez e la sua In the Dark.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 211 della Lomellina si viaggia a rilento per lavori tra Mortara e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 39 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Stresa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: titolo del picco, la sua Don't Stop, inconfondibile voce, molto molto particolare, la si riconosce comunque in ogni singolo e in ogni canzone. Allora, parliamo di Harry e Meghan. Cambio di scuola per i bimbi, cioè dopo meno di 48 ore gli hanno già cambiato la scuola, c'è un giallo, sospetti sulla chat delle mamme. Allora, praticamente i due fanciulli sono stati inseriti, comunque stanno andando in una scuola privata, ovviamente classico college e quant'altro, però dopo appena 48 ore dall'inizio della lezione papà e mamma decidono, vi stiamo parlando di Harry e Meghan, di toglierlo comunque dalla scuola. Oltre alle motivazioni ufficiali sulla sicurezza, spunta un dettaglio inedito che trasforma proprio il caso in un protocollo reale, in uno legato alla moderna istituzione digitale della chat delle mamme, dei compagni di classe e dei figli, che nemmeno la famiglia del re ha potuto evitare. Quindi praticamente pare che il numero di lei, quindi di Meghan, sia finito su una chat delle mamme. Una mamma ha preso questo numero di telefono, ha subito chiamato il The Sun ed è successo un patatrac, e quindi ciao mamme, ecco, alla fine hanno deciso di prendere i figli e portarli da un'altra parte, perché è una cosa che non si doveva assolutamente fare. Quindi pare che il problema sia proprio quello, la classica chat delle mamme o la chat dei papà. Comunque, vi siete già iscritti? Siete già nelle chat dopo pochi giorni? Fatecelo sapere al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Santorino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1. Let's go.

da ora in diretta in compagnia della Simo. Voglio salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla macchina, che magari stanno ritornando a casa, stanno andando a fare la spesa, sono nel traffico, tutti coloro che ci stanno ascoltando dal posto di lavoro, magari da un bar, da una palestra, comunque da un negozio, della loro attività commerciale, dal loro ufficio. Quindi sta per finire anche questo martedì 16 settembre, questo martedì lavorativo, quindi fateci sapere anche che cosa farete questa serata al 347 049 3131, e lì per voi, per i vostri messaggi. Da noi ci ascoltiamo ancora Rocco Hunt con La più bella del mondo, poi le news, e poi ci ritroviamo nella terza ora qui con Socializzando con la Simo.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 17:02.
3: Giulia, ma quindi la festa

0: 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permutorottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
6: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. Nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani, in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
5: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto il Bologna esonera dopo quattro partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
7: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
5: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Ultimo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla Via.
8: Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì.
5: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. Ed è tutto dallo sport.
4: Radio Italia 1.

Lost Frequencies, Live It All, apre la terza ora di Socializzando con la Sima, compagnia della Sima, stai ascoltando Radio Italia 1, io sto leggendo e ascoltando i vostri messaggi. Oggi richiedete un sacco di canzoni nuove, i nuovi singoli, quelli usciti subito dopo l'estate, quindi ci terranno compagnia ancora per un po'. Allora andiamoci ad ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, richiesto ovviamente qui al numero prezioso di Radio Italia 1, e poi dopo parliamo di Cristiano Ronaldo e di Georgina Rodriguez.

0: ancora. Allora noi non ci agitiamo e parliamo di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che hanno scelto Fatima come meta per il, come una benedizione dopo il loro matrimonio, diciamo così, no? Matrimonio civile, lo sapete, un momento particolarmente significativo per la coppia. Hanno voluto fare questo pellegrinaggio, diciamo così, con ovviamente portando nel cuore ovviamente il loro matrimonio. Le immagini le vediamo in questo momento, le loro immagini, il rito civile ha fatto il giro del mondo l'11 agosto in questa bellissima location. Allora da lì hanno raggiunto poi il santuario di Fatima perché volevano ricevere una benedizione nuziale, un gesto forte dal forte significato religioso, diciamo, per i neosposi, no? Quindi tra l'altro Georgina ha da tempo un legame particolare con il santuario portoghese, l'aveva già visitato Fatima in passato insieme ai figli, confermando la sua devozione ovviamente proprio a quel posto, quel luogo di culto, mentre per Cristiano Ronaldo probabilmente era la prima volta e quindi hanno fatto questo viaggio tutto documentato ovviamente, oltre che sui vari magazine, anche sulle pagine ufficiali, perché noi li andiamo a guardare dei loro social. Quindi un bellissimo pellegrinaggio, tutte le foto, tutti i post, andate pure a vederli sui loro profili social, quelli con la spuntina blu, che sono quelli ufficiali.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla viabilità tra Brera e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera verso Piacenza. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso troviamo code al traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Giselle di Mans Midi Pill, suonata qui sulla Italia 1. Parliamo di Nicole Kidman. Nicole Kidman ama ballare, gli piace andare a ballare Ibiza, però se andasse a ballare così com'è, senza travestimenti, senza parrucche, non riuscirebbe neanche a fare mezza canzone. Allora cosa fa? Ha messo la sua passione per la musica e dice di andare a ballare travestita, cioè con occhiali e con una bella parrucca nera. Quindi dice, adesso che ve l'ho svelato, ovviamente dovrò cambiare travestimento. Però effettivamente per questi vipponi, cioè, fare una vita comunque normale non è così semplice, quindi in qualche modo si devono cambiare un po' il loro aspetto. E dice, io amo tantissimo andare ai club intorno a l'una di notte, mi metto gli occhiali per non farmi notare, mi metto la mia bella parrucca, sparisco tra la folla e mi diverto. Ha fatto bene, fa molto bene la nostra Nicole Kidman, che ama tanto ballare.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain con il suo lunedì nero. È stata una giornata molto nera anche per Alba Parietti, non è successo oggi ma è successo qualche giorno fa, è costretta a chiamare il 112 perché un ragazzo si è buttato sotto la sua auto, ha aspettato 12 minuti, momenti di tensione, è stata protagonista di questa disavventura a Milano di rientro da una serata con gli amici. A un certo punto infatti un ragazzino si è improvvisamente messo davanti alla sua vettura compiendo gesti sconsiderati, così per gioco, sicuramente era una challenge con qualche altro ragazzino della sua età. E mentre frena il giovane si mette davanti, appunto comincia a guardarlo e comincia a fare dei piegamenti, no? Quindi la scena la spaventa non troppo, cioè non poco, la nostra bella Alba Parietti, che appunto poteva costare veramente la vita a questo giovane, perché se Alba fosse andato un po' più forte l'avrebbe preso sotto. E quindi c'è tutta postato una storia sui social, dove ovviamente dice che i tempi di attesa del 112 forse erano un po' lunghi, anche se l'operatrice l'ha ascoltata subito, e sera, sabato sera, quindi queste emergenze ci sono un po' ovunque, quindi non sono riuscite ad arrivare prima insomma i carabinieri o la polizia. Comunque quando sono arrivati il ragazzo non c'era già praticamente più, e quindi puntava molto su questo appello per la sicurezza e per i giovani, comunque per la giustizia, ecco, solleva questo problema un po' personale, insufficienza a gestire le emergenze. Mi raccomando ragazzi, non fate challenge di questo tipo perché potete, cioè rischiate veramente la vita. 347 049 3101. Ciao Simo, mi fai ascoltare Anna con Wild Girl West? E certo, arriva subito per te, non ti firmi, ma vedo che sei una bella fanciulla dai capelli lunghi, bella bella bella come Anna, tutta per te qui su Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

0: Viva il nostro Sergio Melito che è arrivato per la diretta.
1: E non solo, io direi anche viva la pappa col pomodoro.
0: Oh, che bei momenti, che bei tempi abbiamo rimembrato. Ieri praticamente.
1: Gian Burrasca, ma tu non eri neanche nata quando c'era Gian Burrasca, no, Simona,
0: non,
1: dai.
0: Però sì, mi ricordo, lo vedevo. Se insomma,
1: ti chiedessi
0: sapevo
1: di chi era la regia di quel, di quello sceneggiato televisivo, dai.
0: No, no.
1: Sai
0: no,
1: che
0: no,
1: io ti lascio sempre quelle
0: no,
1: cose.
0: No, vabbè, è troppo. Potrei...
1: Lina Wertmüller, ah, agli esordi.
0: Mia.
1: Allora,
0: quante
1: dai.
0: Ne sa, quante ne sa,
1: dai,
0: l'arte,
1: dai.
0: La storia, musica e spettacolo. Come stai, Sergio?
1: Va bene, ma sta bene. Arrivando il temporale, ti conviene andare via, schizzare
0: via.
1: Guarda,
0: io andrei via subito proprio, che dici?
1: Vai, prima che le tue gomme, vado, che non sono proprio delle, tra le migliori, eh? Va bene, cara Simona, allora domani con
0: grazie,
1: te.
0: Grazie, Sergio, ti rilascio.
1: Buona
0: tutti,
1: serata.
0: Buona
1: a tra
0: diretta.
1: Poco,
0: ciao,
1: certo,
0: grazie,
1: ciao,
0: Sergio.
1: Ciao.
0: Buona diretta, noi ci riascoltiamo ovviamente domani, sempre dalle 15 alle 18 in compagnia della Simo. Vado via perché c'è il temporale, così mi ha detto Sergio Melito, quindi sprinto nel traffico. Domani alle ore 15 puntuali, sempre con la Simo, socializzando con la Simo, però vado via con la frase, quella storica, quella classica. Have a nice day, baby. Ciao ciao, a domani dalla Simo, buona serata.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia a sera e relax. Nella fascia F3.

0: aderente su Renault.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la Premier Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima. Speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. La tua

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito. Buonasera, buon mercoledì 16 settembre. Eccoci qui, 18 e 9 minuti. Piove già dalle vostre parti? Un temporalone, sia pur veloce, perché pare che poi dalle 7-8 di sera già tutto dovrebbe tornare più o meno alla regolarità. Però un temporalone sta arrivando, sta invadendo le nostre pianure. Se dalle vostre parti piove già in modo piuttosto consistente, avete voglia di dirmelo? 347-049-3131. Sergio Melito con voi, come sempre, fino alle 20. Si parte, amici, musica, notizie e quant'altro. E via con Sombr e My Body Isn't Ready.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, lo ha ricordato, avrete sentito qualche minuto fa il nostro notiziario, il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato l'abolizione del bollo auto per un anno per le vetture di piccola e media potenza. La misura riguarda, tanto per fare un po' di chiarezza, no? Visto che me lo state chiedendo anche con un messaggio, hai sentito quella notizia? Mi dice Marta, riguardante il bollo auto, potresti spiegarla meglio? Assolutamente sì, intanto ti saluto, ti mando un abbraccio Marta. Dunque, la misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, più o meno circa 14 milioni e mezzo di veicoli, e questo intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani. E infatti l'intervento coprirebbe le vetture di piccola e media potenza, quelle per intenderci in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'abolizione scatterebbe dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 per le categorie indicate, cioè auto alimentate anche in combinazione con altra fonte di propulsione a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kWh e per una sola autovettura a cittadino. E lo stesso vale anche per i motocicli e i ciclomotori a benzina o gasolio con potenza pari o inferiore agli 80 kW, ok? Quindi il governo dice cancella una delle tasse più odiate dagli italiani e una di quelle tasse che i cittadini sentono direttamente sulla propria vita quotidiana, e credo che la prossima legge di bilancio debba dare anche segnali molto concreti sulla riduzione della pressione fiscale, ok? Marta, è un po' più chiaro adesso? Se no, noi andremo avanti, approfondiremo ancora di più, assolutamente, siamo qui anche per questo, cari Radio Italia Unici.
1: Radio Italia 1.

0: E allora, Ernia con Berlino, in occasione della settimana europea della mobilità, il comune di Pianezza propone una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sulla scelta di una mobilità alternativa e più sostenibile. Si è cominciato già ieri, anzi domani, chiedo scusa, chissà perché pensavo ieri fosse giovedì, oggi venerdì, no, oggi è mercoledì, quindi ieri e martedì, domani, si comincerà domani alle ore 15:30 con una camminata cittadina a cui sono invitati grandi e bambini. L'evento principale sarà domenica 20 settembre, in cui il comune di Pianezza inviterà tutti i cittadini a vivere una giornata senza l'utilizzo dell'auto. Settimana europea della mobilità, che invita ad immaginare e costruire una società in cui i servizi, quelli di trasporto, siano sempre accessibili, inclusivi e sicuri, e in cui gli spostamenti a piedi e in bicicletta siano delle opportunità utilizzabili da tutti i cittadini. Detto questo, torniamo alla musica. Yves Saint Laé, arriva Shakira.
1: Radio Italia 1.

0: This is perfection.
1: Shakira, Ed Sheeran, Bill, Ips, Don't Lie, 18 e 25 minuti. Adesso arriviamo agli appuntamenti dedicati al traffico e alla viabilità con una canzone che forse ricorderete, molto molto carina. È di Lucio Dalla, è di qualche anno fa naturalmente, e si intitola Se io fossi un angelo. L'ascoltiamo su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugherio verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Drosso e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per un incidente in corrispondenza della barriera di Salbertrand verso Torino. Per il medesimo incidente si rallenta sulla statale 24 del Monginevro, tra l'incrocio Ulx e l'incrocio Susa, sempre in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra l'allacciamento con l'A21 e lo svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Funk su Radio Italia 1 quando sono le 18:34 minuti. Feel Everything, ancora buon mercoledì da Sergio Melito. 347 049 3131, vi ricordo il numero al quale potete mandare i vostri messaggi richiedendo anche canzoni, perché no? Allora, vediamo un po' che si dice in giro, in rete. Allora, tiene banco questa notizia sul bollo auto, l'abolizione del bollo per le auto medie e piccole, per tutte le moto, cancellata una delle tasse più odiate per un anno, ricordiamolo. E poi si parla ancora di dati Istat shock, già prima dei 16 anni il 15,3% delle donne ha subito violenza fisica e o sessuale. Questi sono dati piuttosto allarmanti, decisamente. Ancora, primo giorno di scuola, altra notizia di cronaca per i 3 bambini della famiglia nel bosco. E poi si parla di legge elettorale, appunto, che è passata ieri, adesso andrà alla Camera. Con quale legge andremo a votare? Cosa cambia con lo Stabilicum, così si chiama, dal nome piuttosto altisonante? Ne capiremo di più, spero, in vista poi delle prossime elezioni politiche, delle quali non si sa ancora bene la data. C'è chi parla addirittura di un anticipo ad aprile, c'è chi invece vede la sua scadenza naturale al prossimo novembre, non novembre 2026 naturalmente, ma novembre 2027. Staremo a vedere. Intanto noi torniamo alla musica, lo facciamo con Lola Young e poi a seguire con Sabrina Carpenter.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Sabrina Carpenter, questa era House Tour. Allora dobbiamo fare i complimenti alla nazionale maschile di pallavolo guidata da Fefe De Giorgi, e presto la vedremo anche a Torino se tutto va bene. Intanto allora al Palapanini di Modena i ragazzi guidati da Ferdinando De Giorgi per gli amici Fefe hanno battuto finora per 3-0 Svezia e Grecia, per 3-1 Slovacchia e Repubblica Ceca, e domani giovedì alle 21:05 cercheranno di chiudere in bellezza contro la Slovenia. Le prime quattro verranno nel capoluogo subalpino, quindi a Torino, insieme alle omologhe della Pool C che si sta disputando in Finlandia. Quindi staremo a vedere. Gli azzurri capitanati da Simone Giannelli giocheranno l'ottavo di finale domenica, l'eventuale quarto mercoledì sempre alle 21:05. A Torino saranno al Palavela, la capienza ricordiamolo è di 8.217 posti, tagliandi disponibili esclusivamente sulla piattaforma Ticket One, e le prevendite stanno andando piuttosto bene. Le gare dell'Italia ovviamente avranno il tutto esaurito, soprattutto il quarto, ma anche per l'ottavo si è sulla buona strada. Per il resto si aspetta di capire quali saranno i match per spingere il collocamento. In bocca al lupo alla nazionale italiana di volley maschile, con Torino che aspetta gli azzurri per gli ottavi e i quarti di finale, e domani sera toccherà di nuovo a loro scendere in campo. Speriamo in bene. Per adesso la musica è una certezza su Radio Italia 1 alle 18:42. Ospitiamo niente proprio di meno che quella dei Maroon 5 con la loro Heroin.
1: Radio Italia 1.

0: Lei è Karol G con Latina Forever, sono le 18:51 e tra poco nella prima ora insieme qui su Radio Italia 1 anche la musica di Selena Gomez con In The Dark.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Dark, fiammata dell'inflazione a Torino, amici miei, e ce l'eravamo accorti al momento di aprire il portafoglio per pagare frutta e verdura, che ne so, tra le bancarelle dei mercati o alle casse del supermarket. Prezzi sempre più alti e una corsa all'insù che non pare avere freni. E sono i dati dell'ufficio di statistica della città, secondo cui ad agosto 2026, quindi mese appena trascorso, si è registrata una variazione del più 0,4% rispetto al mese precedente e soprattutto del più 3,4% rispetto al mese di agosto 2025 di un anno fa. E per avere qualche termine di paragone, era dal settembre 2023 che l'indice non superava la soglia del 3%, in quell'occasione arrivò addirittura al più 6,2% sulla spinta dei rincari energetici, ma non solo, causati dalla guerra in Ucraina. E anche questa volta sono soprattutto i fattori geopolitici internazionali a spingere i prezzi. Al conflitto in Ucraina si è unito quello in Iran, con il blocco dello stretto di Hormuz. La lenta ma costante ascesa dell'indice ne è una diretta conseguenza. A gennaio 2026 l'inflazione a Torino era dello 0,8%, per poi passare all'1,2% nel mese di febbraio, arrivare al 2,5% ad aprile, fino al 2,9% di giugno e luglio, e infine appunto superare il 3% ad agosto. E purtroppo pare proprio che il peggio debba ancora arrivare, visti gli sviluppi del conflitto in Iran, che sta arrivando a coinvolgere il Mar Rosso e l'inverno alle porte, con le bollette del gas e della corrente elettrica che ovviamente già spaventano. La tua musica.

0: Loro sono Maria Antonietta e Colombre senza vestiti. No, cioè, senza vestiti è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e in chiusura della prima ora insieme su Radio Italia 1 per questo mercoledì 16 settembre 2026. Adesso andremo a scoprire ufficialmente l'ora esatta, quindi a seguire, come sempre accade a cura della nostra redazione, l'informazione nazionale e internazionale, e poi ancora 60 minuti che ci porteranno fino al consueto capolinea delle ore 20, va bene? Quindi informazione da ascoltare con la massima attenzione, poi di nuovo insieme in compagnia di Sergio Melito su Radio Italia 1. A tra poco.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 19.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
1: L'economia.
6: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego

0: Bossa Nostra ci ha portati alle 19:07 minuti primi. La morsa della siccità concede una tregua a Nord Italia. L'intero bacino del Po, l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, ha ufficializzato un netto miglioramento del quadro generale, declassando il livello di severità idrica dell'intero distretto da elevato a medio. Il provvedimento arriva a conclusione di una fase, è inutile nasconderlo, estremamente complessa. Tra il 16 giugno e il 22 agosto l'intero bacino padano ha attraversato 68 giorni consecutivi di criticità elevata, con anomalie termiche record, sofferenza per i Grandi Laghi. Per il Piemonte in particolare si è trattato dell'estate più calda registrata negli ultimi 70 anni. E a invertire la rotta sono state le precipitazioni diffuse della terza decade di agosto, piogge che hanno garantito un rapido incremento delle portate lungo tutta l'asta del Po e una ripresa dei volumi invasati nei Grandi Laghi regolati, con il solo Lago Maggiore che resta sotto attenta osservazione. Quindi il Po e il Nord Italia tornano finalmente a respirare dopo 68 giorni. E le piogge anche di oggi e dei prossimi giorni sicuramente non potranno fare che bene. Andiamo avanti, la musica di Geolier e Achille Lauro insieme per noi.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Ci ha fatto compagnia per tutta l'estate al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Che nostalgia, che nostalgia. 19:19 minuti, Radio Italia 1, mercoledì, Sergio Marito con voi fino alle 20. Parliamo un po' di cibo surgelato. Il cibo surgelato è pratico, il più delle volte di alta qualità. È una risposta concreta allo spreco alimentare. Si consolida il cibo surgelato come presenza irrinunciabile nei carrelli della spesa degli italiani e nelle cucine della ristorazione. E a confermarlo non sono io, ma sono i dati del rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia. Ok? Pensate che nel corso del 2025 sono state consumate in Italia 1.040.596 tonnellate di surgelati, segnando un consumo pro capite storico di 17,7 kg all'anno e un volume d'affari globale che ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, ok? Trend positivo che non si arresta. Nei primi sei mesi del 2026 i volumi nel canale retail sono cresciuti ulteriormente del 3,4%, con risultati eccellenti per i prodotti ittici impanati, per le pizze, i preparati vegetali, i piatti pronti. E a correre anche il segmento gluten free surgelato, che nel 2025 ha toccato le 9.700 tonnellate, garantendo sicurezza totale contro le contaminazioni crociate, ok? E dunque, fa bene il cibo surgelato oppure no? Sicuramente riduce drasticamente i tempi di preparazione in cucina. I surgelati si rivelano decisivi anche per la sostenibilità della filiera agroalimentare. Congelare gli eccessi di produzione stagionale evita lo spreco nei momenti di picco della raccolta o della pesca, per esempio, ed è una funzionalità premiata anche dal settore della ristorazione commerciale, che ricorre sempre di più ai surgelati per ottimizzare i costi di gestione, garantendo standard elevati e ovviando alla complessità logistica del prodotto fresco. Quindi in qualche modo alle tasche fa sicuramente bene. E volano piatti pronti, pesce e senza glutine. La praticità e la lotta allo spreco guidano decisamente le scelte delle famiglie. La tua musica.

0: versione più aggressiva è questa di I Want Your Sex di George Michael insieme a Mosey Man, canzone che uscì nel 2000, ma quest'anno, primi mesi di quest'anno, è vero. George Michael, Mosey Man, I Want Your Sex. 19:28 minuti, abbiamo il tempo per ascoltare ancora una canzone, rallentiamo decisamente il ritmo, poi arriveranno puntualmente gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità e poi l'ultima mezz'ora insieme.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, si viaggia a rilento tra Drosso e Savonera verso Milano. Sono possibili disagi alla viabilità tra Savonera e Corso Regina in direzione Aosta. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Falchera e Bruere verso Piacenza. Lungo la statale 24 del Monginevro si rallenta per traffico intenso tra Ux e Susa in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Allora, lui è Benjamin Ingrosso con Back to You. Sono le 19:35 minuti, adesso parliamo del convegno Linee guida per la gestione del sovrappeso e dell'obesità in età adolescenziale, un problema piuttosto delicato. Perché ne parliamo? Perché da questo convegno emerge che il 55% dei bambini obesi rimane tale purtroppo durante l'adolescenza e oltre il 70% degli adolescenti con obesità continua ad esserlo anche in età adulta. Sono dati davvero incredibili, sono percentuali molto alte, Se l'obesità infantile non si limita alla fase della crescita e dello sviluppo, si rischiano però serie conseguenze in età adulta, come l'insorgenza di diabete, malattie cardiovascolari, patologie tumorali, disturbi psicologici. E questi dati, secondo gli esperti, non sono semplici dati clinici, ma testimoniano una sfida di sanità pubblica che si vince come investendo sulla crescita culturale e sul ruolo strategico del sistema educativo. Ok, questo fenomeno è definito tracking dell'obesità ed è il risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, ambientali, ma anche comportamentali e socio-economici. Quindi l'adolescenza rappresenta davvero, come dicono gli esperti, una finestra decisiva. È necessario un cambio di rotta prima che la malattia si consolidi appunto nell'età adulta. Esiste una sorta di continuum di malattie e deve esistere anche un continuum però di terapia. Queste condizioni possono contribuire ad aumentare significativamente, purtroppo nel corso della vita, il rischio di infarto miocardico, ictus e altre malattie cardiovascolari.
1: Radio Italia 1. Morire.

Di Saldavinci e si intitola Fuga d'amore. 19:42 minuti, l'ultimo quarto d'ora insieme su Radio Italia 1 in compagnia di Sergio Melito. Andiamo avanti con la musica nuova The Bosa, arriva Lose Myself. La tua musica.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Allora, 19:48 minuti. E intanto, per quanto riguarda i carburanti, nuovo taglio delle accise a 12,2 centesimi, nuovo taglio delle accise, anzi dicevo, a 12,2 centesimi fino al 25 settembre, poi si dimezza, da ottobre diventeranno mobili. Quindi notizia d'ultima ora, praticamente il provvedimento prevede che fino al 25 settembre l'accisa sia pari a 572,90 euro per 1000 litri, dal 26 settembre al 5 ottobre passerà a 622,90 euro, ok? Quindi scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise poi... E dal 26 settembre fino al 5 ottobre calerà ancora di 6,1 centesimi, dimezzandosi. Questo è il contenuto della bozza del decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurare degli aumenti del costo dei carburanti all'esame del Consiglio dei Ministri. Che cosa succederà poi da inizio ottobre? Dal 5 ottobre non si andrà a zero, come ha spiegato la Premier Giorgia Meloni, ma da inizio ottobre interverrà il sistema delle accise mobili e staremo a vedere. Confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali si è parlato ampiamente in passato, che necessitano ovviamente di provvedimenti ad hoc.
1: Radio Italia 1. Stare con...

Rudimental e Jazz Glynn con Back to Me ci porta praticamente ai saluti e ci porta a darci appuntamento per domani, giovedì 17 settembre, come sempre dalle 18 alle 20 qui su Radio Italia 1. Buon proseguimento d'ascolto e di serata, un abbraccio da Sergio Melito, vi lascio con il Liga, Bambolina e Barracuda, domani alle 6 in punto. Ciao, state bravi, eh? La tua

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto. Il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
4: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
2: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso.
2: Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nella abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la statale 142 biellese si viaggia a rilento per una perdita di materiale sull'asfalto tra Romagnano Sesia e Cureggio in entrambi i sensi di marcia. Sulla statale 24 del Monginevro segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Ux e Susa in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Non sono innamorato.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Are you coming in or what?
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 22:01.
1: Radio Italia 1. 1, 2, go.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Come

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzanotte.
0: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. 1, 2,